Nisti, lanza mia catisiti, farusu nidie. Ninni nai changi, tuisa kuniti, tuisa kuniti. Ulumelo, yasamafi. Teu velo, velo nazi, bula laftandi, asa casa da visti, marubenu taraiketi, bula laftandi, asa casa da visti, marubenu tavelati, farusumidie, fau mangiran razi. Rusuniti, rusuniti, farusuniti, fou mangiran razi, rusuniti. Rusuniti.